0: World is Mine Radio Show on Radio 1.
1: Metto benzina, metto gasolina. Mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina. Tu sei